a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. Sono Yumi, un'artista italo-giapponese. Potete ascoltare il mio singolo di debutto, Fix Your Tone, in radio e su tutte le piattaforme a partire dal 26 giugno. Se vi siete mai trovati in una relazione tossica e vi siete sentiti dire abbassa i toni quando cercavate di esprimere i vostri sentimenti, questo brano potrebbe fare al caso vostro. Rimanete sintonizzati per le prossime uscite. Ciao a tutti!

Ciao, sono Alessandro Serra e questa è Terra Vergine, la traccia che dà il titolo al mio primo disco di inediti. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

Conosci quella terra che non dà più frutti, il sole che si impiglia fra suoi nudi tralci. Non restano parole per la sua memoria, non resta che una voce che non ha più storia. Conosci questa terra che ha la faccia bruna, ha gli occhi di una vecchia che non ha paura e guarda fisso e lungo verso l'orizzonte. Ci trova intatto Dio senza più domande. Conosci quella sabbia che perdona il tempo, è fatta di sapori, briciole di vento. Ricordi che si infrangono quando è maestrale, ricordi che

conosci questa terra che ti respira dentro, ti cresce dentro l'anima e non puoi renderti conto. I suoi colori impavidi nel grigio del cemento sono segni di

let me play among the stars. Let me see what spring is like

Ciao amici di Antenna Web, io sono Warco e questo è il mio ultimo singolo. Io tendo spesso a scordarmi le cose.

Ciao terrestri, sono Kita Ramos dei Cacao Mental. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Antenna Web e farvi ascoltare il nostro nuovo brano La Pulsazione della Selva, realizzato in collaborazione con i Mephisto Brass di Milano. Besos a todos e ci vediamo ai concerti!

Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Io sono Alessandro Villa e questa è Sabes, che è la mia nuova canzone. Mi raccomando, ascoltatela con il cuore. Buon ascolto e buona musica. Un saluto a tutta la redazione e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

Ciao, sono Fabio Mora, il cantante dei Super Stereo, e questo è il nostro nuovo brano dal titolo La primavera arriverà. Un grande saluto e un abbraccio enorme a tutti voi da parte nostra per gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao, siamo gli Aura Q. Il brano che state per ascoltare si intitola Sand e fa parte del nostro primo album Daylight. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Speriamo che vi piaccia il pezzo e che vi andiate ad ascoltare il resto del disco. A presto!

Ciao a tutti, sono Alessandro dei Linea 43. Un saluto e un forte abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro nuovo brano, il nostro nuovo singolo, Balla Bella sotto il sole d'estate. E cosa dire, un pezzo estivo che mette la voglia sicuramente di divertirsi, ballare e perché no, andare al mare. A presto e buon ascolto a tutti.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

Ciao, sono Vittoria. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano, dal titolo Ora Ora. Spero vi piaccia.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Sono Emma Emily, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto.
1: Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: Martedì 7 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della Storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scelti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54. Tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella. Nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi. Nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica. E nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr, nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno, nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso, nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini, nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella, nel 1943, e Licia Colò, nel 1962, e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: A tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: AI e Netflix.

0: svelerò un segreto che forse molti di voi sapranno già. Netflix non vi legge nel pensiero,
1: ma osserva i vostri gusti molto meglio di quanto possiate immaginare.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma allora Chiara, secondo te Netflix mi conosce?
1: Beh, possiamo dire più di tua madre.
0: Beh, addirittura.
1: Tua madre almeno ogni tanto sbaglia regalo.
0: Sì, beh, in effetti.
1: Oggi parliamo di una domanda che ci siamo fatti tutti almeno una volta.
0: Come fa Netflix a sapere quale serie consigliarmi?
1: E soprattutto, perché ogni tanto ci prende in pieno?
0: Beh, la risposta è intelligenza artificiale.
1: Ma non è che guarda dentro la tua testa?
0: No, no, guarda quello che fai.
1: Tipo?
0: Tipo cosa guardi, quanto tempo resti su un film, se lo interrompi dopo 10 minuti, o se fai una maratona fino alle 2 di notte.
1: Mi sento un tantino osservata.
0: Beh, un pochino sì, eh.
1: Guarda anche quello che cerco.
0: Ma certo, le ricerche, i generi che preferisci, gli attori che scegli più spesso e persino gli orari in cui ti guardi qualcosa.
1: Quindi mette insieme tutti questi indizi
0: e costruisce un profilo dei tuoi gusti.
1: Un po' come quell'amico che dopo anni sa già cosa ordinerai al ristorante.
0: Sì, solo con molti più dati.
1: E se guardo una commedia romantica?
0: Beh, non significa che ti consiglierà solo quella, eh.
1: Meno male.
0: Sì, perché cerca anche persone con gusti molto simili ai tuoi.
1: Oddio, ma in che senso?
0: Cioè, se migliaia di utenti che hanno visto le tue stesse serie hanno poi apprezzato un certo film,
1: potrebbe suggerirlo anche a me.
0: Esattamente, proprio così.
1: Quindi non analizza solo me.
0: No, analizza anche il comportamento di milioni di altri utenti.
1: È come avere milioni di consigli tutti insieme.
0: Esatto.
1: Però ogni tanto mi propone cose che non guarderei mai.
0: E per fortuna, direi io.
1: Per fortuna.
0: Sì, perché ogni tanto prova a farti scoprire comunque qualcosa di nuovo.
1: Quindi sperimenta.
0: Un po' sì, dai. Se ti mostrasse sempre solo lo stesso tipo di contenuti, beh, dopo un po' ti annoieresti, dai.
1: Un pochino, dai.
0: Sì, l'obiettivo non è solo indovinare cosa ti piace,
1: ma anche farti restare sulla piattaforma.
0: Bingo!
1: Quindi, quando penso di scegliere liberamente...
0: In parte sei tu che scegli.
1: E in parte qualcuno ha scelto cosa mostrarmi.
0: O meglio, un algoritmo ha deciso quali titoli avevano più probabilità di interessarti.
1: Sai qual è la cosa curiosa? Più usiamo queste piattaforme...
0: E più imparano a conoscersi.
1: E più ci conoscono.
0: E più diventano brave a fare previsioni.
1: Alla fine non leggono il futuro.
0: Ma va, cercano di prevederlo usando i dati.
1: E allora vi lasciamo con una domanda.
0: Se un algoritmo riesce a prevedere così bene cosa guarderete, quante delle vostre scelte sono davvero spontanee? Ma forse la vera intelligenza sta nel ricordarsi che il telecomando alla fine ce l'abbiamo in mano noi. A domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI!
3: È capitato di conoscere delle cose prima di saperle dire. Le sentiamo nel corpo, un calore, un'inquietudine, un'attenzione improvvisa. La parola arriva dopo, sempre dopo. E quando arriva, non basta mai.

Elio e Oliver vivono nella stessa casa per 6 settimane. Condividono i pasti, i libri, la bicicletta, il mare. Si parlano di musica, di letteratura, di filosofia. Elio suona il pianoforte, Oliver ascolta. Ma c'è qualcosa sotto la superficie di ogni conversazione. Una tensione che nessuno dei due nomina. Un'attenzione che va oltre l'interesse intellettuale, oltre la simpatia, oltre qualsiasi cosa Elio abbia mai sentito prima per qualcuno. Elio ha 17 anni, non ha un nome per quello che sente, o meglio, ha molti nomi, ma nessuno sembra abbastanza preciso, abbastanza onesto. Passa le ore a studiare Oliver di nascosto, il modo in cui tiene una tazza, il modo in cui si appoggia allo stipite della porta, il modo in cui dice ciao la mattina, distratto come se Elio fosse qualcuno che conosce da sempre e non ha bisogno di conquistare. Il desiderio in questo libro non è mai volgare, non è mai semplice. È una cosa complicata e dolorosa, e meravigliosa insieme. È quella condizione in cui il mondo intero sembra ridursi a una sola persona. Ogni stanza che quella persona ha attraversato diventa diversa. Ogni oggetto che ha toccato acquista un peso che prima non aveva. Elio lo sa, non lo dice. Aspetta che Oliver lo dica per primo. E Oliver? Oliver è difficile da leggere. Mandateci i vostri indizi, il libro segreto comincia a prendere forma. La parola di oggi di Pagine d'Estate è desiderio. Buon proseguimento da Antonio Torretti. Grazie di essere stati con noi anche oggi. Ci risentiamo domani con un altro pezzo di storia.

Ciao, sono Giglio. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Antenna Web. E questo è il mio nuovo singolo dal titolo Tantra. Buon ascolto.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare. Sta finendo l'inverno.

0: siamo baciati per ore, ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao, sono Marco Sentieri e mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Ho perso la testa. Ciao, guagliù!
2: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri sera si è imbasciuto. Ha già messo a fare uscire la vicina alla cameriera. Ma ha bloccato, si è ingazzato,

0: Boah, wie een toffe zombiegeest, ma si può strun.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Noi siamo gli Hot Sox e questo è il nostro nuovo singolo, Tired of Being Tired. Buon ascolto.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao, sono Fabio Mora, il cantante dei Superstereo, e questo è il nostro nuovo brano dal titolo La primavera arriverà. Un grande saluto e un abbraccio enorme a tutti voi da parte nostra per gli ascoltatori di Antenna Web.

saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

0: Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori. Pronti a scoprire chi domina l'etere questa settimana?
1: Ciao Mauro. Sì, oggi abbiamo una scalata infuocata con balzi incredibili e nuove entrate pazzesche.
0: Partiamo subito col botto, la posizione numero 20, accogliamo la prima scintillante new entry della settimana. È la fortissima Anna Pepe con il suo nuovissimo pezzo, White Girl Wasted.

Purtroppo alla 19ª posizione registriamo un brutto scivolone. I gemelli diversi perdono ben 9 posizioni con la loro desiderio. Sembra che l'entusiasmo si stia raffreddando.

volte ritornano e lo fanno in grande stile. Alla posizione numero 18 entra direttamente in classifica una voce storica del nostro panorama. Bentornato a Michele Zarrillo con la romantica e intensa Ti amo.

0: Tu fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: Alla 17ª posizione troviamo un altro artista amatissimo, Michele Bravi. Perde una sola posizione rispetto a 7 giorni fa con la sua delicata ed elegante Io, tu, lei, lui, un pezzo comunque molto trasmesso.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
7: Torniamo insieme con la seconda parte di Italia.
8: E facciamo un piccolo passo in avanti, alla posizione numero 16 sale di un gradino la bellissima unione tra Francesco Renga e Giusy Ferreri. La loro ballata Non dovrei, non dovresti convince sempre di più.
9: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: amore. La 15 si conferma la posizione di ferro. Troviamo infatti stabile la bravissima Madame con la sua magnetica Mama non mama. Una produzione moderna che non accenna a scendere nelle playlist.
1: Faccio

Passiamo alla numero 14, dove un fantastico trio perde 3 posizioni rispetto alla settimana scorsa. Parliamo di Mace, Salmo e Colapesce e della

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: It Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
5: Torniamo insieme con la terza parte di It Italia.
6: Guadagna invece due importanti posizioni e si piazza alla 12, dito nella piaga, con la trascinante e ironica Businessman, un groove contagioso che funziona magnificamente.

Siamo vicinissimi alla mitica top 10. Alla 11 scende di 4 posizioni un duetto stellare, quello formato da Angelina Mango e Marco Mengoni, con la loro poetica Canto da

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ebbene sì, entriamo ufficialmente nella caldissima top 10. Ad aprirla in decima posizione c'è Saif con Buona Domenica. Perde 4 posizioni, ma rimane saldissimo tra i giganti.

0: domenica.
1: Alla posizione numero 9 scende leggermente di un solo gradino Samurai J con l'originalissimo Modurma Latino di Flamenco Paranoia, un brano dalle sfumature magnetiche.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: It Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
5: Torniamo insieme con la quarta parte di It Italia.
6: Guadagna una posizione e arriva alla 8 la stupenda voce di Noemi con la splendida Tu cosa fai questa sera. Questo pezzo in radio trasmette una energia incredibile. Stare con

0: mai più.
1: Ed ecco un duro colpo alla numero 7. Gaia scende di ben 5 posizioni, abbandonando il podio con la sua sensuale ed elegante Bossa Nostra. Ma la carica estiva di questo pezzo non si discute.

Alla posizione numero 6 troviamo il trascinante Francesco Gabbani con la sua godibilissima Summer Funk. Questa settimana scende di due posizioni, ma resta uno dei tormentoni assoluti di questa estate.

0: Incredibile! Eccoci davanti al record della settimana. Un balzo pazzesco di ben 14 posizioni per Tommaso Paradiso, che vola dritto alla 5 con Agitare Coca-Cola. Un tormentone esplosivo.
1: Ma che ti

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malagu e Maria.
5: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
6: Ad un passo dal podio, in quarta posizione, troviamo la Super Combo formata da Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors con Partenope. Guadagnano un gradino e sfiorano le medaglie. Yeah!

Siamo ufficialmente sul podio, con le tre canzoni più forti d'Italia. Medaglia di bronzo stabilissima la 3 per la straordinaria coppia formata da Jovanotti ed Alfa, con la loro fresca Buon Mento.

colpo di scena pazzesco, cedono lo scettro di campioni e scendono al secondo gradino del podio i pinguini tattici nucleari con la spassosissima scusa, sorry, lo sento, una medaglia d'argento.

E alla posizione numero 1 incoroniamo i trionfatori assoluti. Con un volo spettacolare di ben 12 posizioni, la canzone regina di questa settimana è Il Cabana di Rama, un vero inno estivo che sale sul trono radiofonico.

0: Anche per oggi la nostra scalata finisce qui. Continuate a sintonizzarvi e ad ascoltare la musica più bella.
1: Grazie a tutti voi che ci seguite sempre con un'energia pazzesca. Un bacione grande e buon ascolto.

E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: gli Stadio con Generazione di Fenomeni, anno 1991, fu la sigla di chiusura della serie televisiva Ragazzi del Muretto, e questa giovò molto a questo brano che veramente lo cantichevamo tutti in quel periodo. Poi uscì anche come singolo, anche all'interno dell'album, ebbe veramente un grande successo. Brano nato per descrivere i giovani degli anni 90 cresciuti tra consumismo e televisione, ed è diventato un vero e proprio manifesto artistico della band, tanto da dare il nome al celebre tour celebrativo per i 40 anni di carriera del gruppo. Oh, un ben ritrovati a tutti voi, eh? Io sono Alex De Sin, in console c'è Stefano Calisto, e ora andiamo in sigla!
1: Troppo forti!
2: Con Alex De Sin!
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su!
2: Non si fa così!
3: Troppo forti! Troppo forti con Alex De Sin!

0: Paolo, andiamo al centro commerciale così facciamo shopping.
1: Amore, un'altra volta shopping. Non ce la faccio, non ce la posso fare,
2: Sono più fortunati in Asia, sì, perché nei centri commerciali della Cina è diventato ormai uno standard offrire delle aree apposite chiamate parcheggio mariti. Si tratta di vere e proprie zone di sosta dotate di videogiochi, poltrone e schermi dove i mariti possono intrattenersi mentre le mogli fanno shopping.
3: Troppo forti con Alex De Sì.
4: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.

0: La costiera amalfitana, si fa un giro lì, Fabio Rovazzi, ma in compagnia, con Nino D'Angelo e Arisa. L'abbiamo ascoltato questa novità discografica, ben sintonizzati ancora qui sulla nostra radio. A proposito di novità discografiche, arriva il nostro appuntamento del Soundcheck.
1: Soundcheck, prove di successo.
0: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale il cantautore, autore e compositore Giuseppe Cucciè, che ci propone il nuovo singolo Estasi e Veleno.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: Nuovo singolo di Giuseppe Cuccia si intitola Estasi e Veleno. Nel videoclip ufficiale Giuseppe diventa una voce narrante immersa in una realtà che ha smarrito i propri riferimenti.
1: Sassa prova, sa roba, sa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.
3: Troppo forti.
4: Signor direttore, non c'è.
5: Non è ancora rientrato.
4: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
5: E quando è partito?
4: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
6: Vado!
7: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
4: Direttore? Direttore?
8: Allora vacanza per tutti!
7: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: passaggio. Dai, dai, guarda, tanto c'ho la macchina qui, sali, va.
1: Ah, grazie, di solito me la faccio la camminata a piedi, ma oggi c'è un dolore qui lombare. E io faccio. Oh, ma devi levare una curiosità. Ma sta macchina non c'ha 12 anni?
0: Eh sì, mo ne fa 13, portati bene, eh.
1: C'ha sto profumo che sembra nuova.
2: Profumo di auto nuova in bomboletta, quel tipico odore che si sente quando si sale su una macchina appena uscita dalla fabbrica, in realtà è il risultato dei gas emessi dalle plastiche e dai collanti interni. Visto che molte persone lo adorano, diverse aziende chimiche hanno creato e venduto dei veri e propri spray al profumo di auto nuova per simulare l'effetto sulle macchine
3: vecchie. Non so voi, ma io preferisco

0: troppo forti.
1: Non togliere una cosa del genere, questo pasto non è decente. Ho fame e voglio tornare indietro. Portatemi altrove perché voglio un pasto decente.
2: Un aereo commerciale ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza

0: volo addosso, ma sono irrecuperabile. Non fare la bambina, dammi la medicina, irrecuperabile. Facciamo la finita.
1: Ma come si fa, mai dire mai, ma come si fa a essere così rimbambiti da farsi raggirare con certe truffe veramente paradossali? In Giappone un uomo ha finto di essere un astronauta russo bloccato sulla stazione spaziale internazionale ed è riuscito a farsi inviare migliaia di euro da una donna con la promessa che i soldi sarebbero serviti per pagare il biglietto del razzo di ritorno sulla Terra per poterla poi sposare. Dai.
2: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato.
1: E anche se siete in pieno traffico, è arrivato il momento di cantare ad alta voce le canzoni d'estate. Anno 1983, gruppo italiano con Tropicana.

0: Il gruppo italiano con Tropicana, brano che divenne l'inno dell'estate 1983 insieme a Vamos a la Playa di Righeira. Ancora un grazie per averci scelto, rimanete qui perché ora arriva il soundcheck.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Non proprio feelings, per quelle volte in cui ci siamo

0: Cocco ci ha proposto il nuovo singolo Dove sei?
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Troppo forti!
3: Signor direttore, non c'è.
4: Non è ancora rientrato.
3: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito? Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
5: Vado!
6: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore?
7: Allora vacanza per tutti!
6: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età. E ora arriva l'appuntamento con le quattro chiacchiere.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Eh sì, io ci sono. Sono pronto a far quattro chiacchiere con Rosario. Come nasce la band, innanzitutto, Zona Rimozione?
3: Sì, la band nasce, noi siamo amici di vecchia data, che abbiamo sempre suonato insieme da tantissimo tempo. Poi, dato che oggi ci sono delle piattaforme di streaming in cui si può pubblicare una musica abbastanza agilmente, lo consiglio di fare a tutti, abbiamo detto perché non cerchiamo di vendere i nostri brani diciamo di una qualità più alta al fine di poterli pubblicare sulle piattaforme di streaming tipo Spotify, Amazon Music e così via.
0: Certo, A Fuoco Lento è il vostro album, possiamo chiamarlo così, no? Questo disco dove ci sono quante canzoni?
3: Sì, è un album di 10 canzoni che raccolgono, diciamo, un po' i brani che abbiamo scritto durante il corso degli anni, che abbiamo cercato di selezionare e inserire nell'album.
0: E di cosa parlano queste canzoni? Cosa raccontano?
3: Ma in realtà parlano, diciamo, un po' della vita nostra di tutti i giorni, cioè raccolgono le nostre esperienze da cui poi noi abbiamo tratto spunto per scrivere queste canzoni. Alcune di loro sono basate anche sui testi di un famoso scrittore americano, non so se conoscete, Edgar Allan Poe, che da cui abbiamo preso spunto per scrivere i testi, in quanto poi facendo riferimento a grandissimi scrittori poi si ottengono, diciamo, degli spunti ancora più profondi su cui noi purtroppo ancora non possiamo arrivare.
0: Ascolta, Zona Rimozione ci propongono musica rock, giusto?
3: Sì, sì, è una musica rock, diciamo, è basata più che altro sui nostri ascolti di musica rock internazionale, diciamo anni 70, perché sono i nostri idoli erano i Black Sabbath, poi anni 80 i Depeche Mode. Abbiamo cercato, sono le musiche per le liriche sono in italiano, però hanno una musica un po' meno italiana, più rock inglese americano.
0: Mi hai detto due titoli di due gruppi veramente grandiosi.
3: Sì, abbiamo cercato, non abbiamo neanche cercato di imitarli, ti dico la verità.
0: Dice, sono inimitabili, quelli sono veramente sì. Grandi, però ho sentito il brano, complimenti veramente.
3: Grazie.
0: Complimenti veramente. Ascolta, ma la vostra musica voi la portate anche in giro con qualche concerto?
3: No, purtroppo noi non facciamo musica dal vivo, anzi questo, diciamo, il nostro, diciamo, presentazione sulle radio è proprio per cercare anche qualche gruppo che voglia suonare la nostra musica. A noi farebbe piacere, non abbiamo nessuna pretesa.
0: Certo. Ora ci fermiamo un attimo, ascoltiamo il brano, poi saremo nuovamente qui. Senza te, Zona Rimozione.
4: Il sole sorgere e tramontare, accecarmi e poi scomparire, qui da solo. Come un fiume che scorre senza

0: l'anima.
1: Troppo forti.
2: Il Zona Rimozione qui con noi all'interno di Troppo Forti. Ci sei ancora, Rosario?
3: Sì, sì, sono qui.
2: Una curiosità, di queste 10 tracce, qual è quella che ami di più, che senti più tua?
3: Ma vabbè, mi piacciono tutte, però veramente senza te, diciamo, questa che abbiamo ascoltato ci tengo perché diciamo poi nasce da sentimenti veri, che da cose vere che sono accadute.
2: Capito, perché stavo leggendo delle altre tracce, sono veramente tutte tracce, ognuna al suo perché, dobbiamo dire, no?
3: Sì.
2: Ogni, per dire, vola via con me, cosa racconta?
3: Vola via con me, anche questa è una canzone d'amore, e che non ne scrivo tantissime canzoni d'amore, queste, perché nel disco ce ne sono due più di amore, che sono Vola via con me e Senza te. Quindi sono tutte e due, diciamo, una spinta, diciamo, all'amore senza vincoli e senza, diciamo, troppi vincoli che poi questa società ci crea, no?
2: Certo, perché anche i rocchettari hanno un cuore, caro mio.
3: Sì, ed è un problema, è meglio non averlo, no? Non siamo ancora in intelligenza artificiale, che non usiamo nei nostri brani, perché non ci piace essere diretti, così come, certo, con gli errori e con umani più che altro. Cioè,
2: è quello il bello, perché si suona veramente e si canta veramente. E chi è il cantante della band?
3: È Alessandro.
2: Alessandro, salutiamo anche Alessandro. Oh, ci dici, sì, i nomi degli altri ragazzi della band?
3: Sì, allora, il cantante è Alessandro, io Rosario sono la chitarra, poi Marco al basso e Alfonso alla batteria.
2: E voi siete così, questa band che propone questa buona musica, mi raccomando, non perdete di ascoltare i Zona Rimozione a Fuoco Lento, e l'album, come si diceva una volta, l'album, no? L'album,
3: sì, sì, sì,
2: dove ci sono queste belle 10 tracce, belle pensate, cantate, suonate veramente. Giusto?
3: Sì, sì, è proprio così. Abbiamo cercato di essere il più diretti possibili, senza, diciamo, l'aiuto di nessuna, diciamo, strumentazione moderna, un po' all'antica,
2: ma le cose più belle sono quelle vere, veritiere, sì, secondo me. Ascolta, per saperne di più di voi, di quello che combinate musicalmente, dove andiamo a cercarvi?
3: Diciamo, stiamo cercando di far partire dei social, perché non eravamo pronti a questa cosa, quindi su Instagram sicuro e poi su Facebook, ma poi ci potete trovare su Spotify, come dicevo prima, su tutte le principali piattaforme di streaming.
2: Lì troviamo l'importante, scriviamo Zona Rimozione, giusto?
3: Sì, giusto.
2: Oh, io ti ringrazio veramente, Rosario, ti do appuntamento alla prossima, quando ci saranno novità, sarò pronto a far quattro chiacchiere con voi.
3: No, grazie a te, a tutti gli ascoltatori, che date l'opportunità anche ad artisti emergenti di poter, diciamo, trovare uno spazio, perché oggi è veramente complicato, è solo la passione che spinge a fare questo tipo di attività.
2: Certo. Oh, io ti ringrazio, saluto anche gli altri ragazzi della band e ci risentiamo veramente prestissimo. Ciao, alla prossima.
3: Grazie, ciao a tutti, grazie.
4: Troppo forti.
5: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
6: Quando è partito?
5: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
7: Vado!
8: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
5: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
8: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
9: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
10: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
9: DDL Cieli Blu.
10: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Celi Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: basta.
1: Benji e Fede con Alex Britti, viva la vasca, all'interno della nostra programmazione ce n'è veramente per tutti, anzi ce n'è anche per te, cara Valentina, eh sì. No, Valentina ci ha chiesto, ma c'è oggi Daria? Sì, ci saranno i consigli di

0: Quando la nostra Daria oggi ci darà dei consigli utili sulle scarpe, giusto?
1: Scarpe, consigli e trucchi per tenerle sempre ben pulite. Ogni scarpa deve essere pulita in modo diverso a seconda del materiale con cui è realizzata. Prima di tutto è importante non pulire le scarpe se sono bagnate. Per farle asciugare velocemente, riempitele di fogli di giornale appallottolati e coricatele su un lato lontane da qualsiasi fonte di calore. Una volta asciutte, se sono di camoscio, pulitele con una spazzola con setole di gomma. Se invece sono di pelle, utilizzate una spazzola morbida, poi passatele con della vaselina e alla fine lucidatele con la crema che usate di solito. Se non avete del lucido a disposizione, pulitele con un panno imbevuto di birra. Se le scarpe sono di pelle bianca, prima passatele con una spazzola morbida per eliminare ogni residuo di sporco. Quindi pulitele con un panno imbevuto di latte. Quando sono ben asciutte, è il momento di utilizzare il lucido neutro. Se sono in pelle ma colorate, eliminate le macchie con qualche goccia di limone, asciugatele, ripassatele con un panno imbevuto di latte e poi usate il lucido colorato o quello neutro. Se sono di camoscio è bene passarle tutti i giorni con l'apposita spazzolina, ma va bene anche della mollica di pane. Se ci sono macchie, eliminate prima la polvere, poi passatele con un batuffolo di cotone imbevuto di latte. Se sono in pelle di cinghiale, strofinatele con delicatezza utilizzando una gomma morbida per matita e poi lucidatele con un panno di lana. Se sono di plastica, lavatele con acqua e sapone e se sono bianche, cospargetele di talco. Se sono colorate, una volta lavate, passatele con un po' di vaselina. Se sono di vernice, potete pulirle con il latte. Se ci sono macchie resistenti, può andare bene un po' di aceto bianco. Olio di oliva o della vaselina sono invece ideali per mantenerle sempre morbide. Se le scarpe sono di nabuc, funziona molto bene la gomma morbida per matita. Se sono di tela, possono essere lavate anche in lavatrice a 30 gradi, aggiungendo un bicchiere di aceto bianco che aiuterà ad eliminare le macchie dalla superficie. Per le scarpe bianche si può utilizzare anche del bicarbonato di sodio. Se sono di stoffa e corda, passatele con l'apposita schiuma secca, lasciatele asciugare bene e quindi spazzolatele con cura. Se sono di raso o di lamè, strofinatele delicatamente con un po' di alcol. Per eliminare gli odori sgradevoli dalle scarpe potete passarle all'interno con un batuffolo di cotone imbevuto ma sempre ben strizzato di alcol oppure di acqua e bicarbonato.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Eh sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento Troppo Forti. Spero che sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, vi aspettiamo qui la prossima volta. Ciao ciao. Encore un dimanche, je dis à chef. Encore un dimanche.

Benvenuti a tutti voi, è arrivato il momento della nostra musica. Non cambiate canale, rimanete su Antenna Web, altrimenti mi cala l'audience e il direttore mi butta fuori da questa radio. Puntualizziamo che sto scherzando, comunque siete liberi di restare. L'ultima castroneria l'ho detta e posso andare a presentare i primi brani. Pino Daniele, Io per lei, Lucio Battisti, Aver paura di innamorarsi troppo, Marco Armani e Red Canzian, Tu dimmi un cuore ce l'hai, Loredana Bertè, Ninna Nanna. E per iniziare non mi rimane che dire buon ascolto.

Prossimo brano, un regalo che faccio al sottoscritto e spero vi piaccia. Renzo Zenobi con Che stella che sei. Chiara Galeazzo e Fiorella Mannoia, Mille passi. Ligabue con Elisa, Volente o nolente. Mango, ti porto in Africa.

Prossimo un vecchio brano di un giovane zucchero che insieme a The Randy Jackson Band ci cantano Per una delusione in più. Gerardina Trovato, Vivo per te. Gianna Nannini, Profumo.

0: Per terminare, un bel trio di cantautori, il maestro Franco Battiato, Impressioni di settembre, Edoardo De Crescenzo, Ma quale amore. Concludiamo con Fabrizio De André, Fiume Saint-Cri.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è.

figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

Sì, ok, oggi mi sono regalato più di una canzone e spero che questa scaletta musicale vi sia piaciuta. Per il prossimo appuntamento andate a consultare il nostro palinsesto nel sito antennaweb.it. Grazie per l'ascolto e un saluto a tutti!

0: Ciao e benvenuta su Donna che Cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Qui parliamo di autenticità, emozioni, rinascita. Ogni puntata è uno spazio sicuro dove puoi ritrovare te stessa e riscoprire la forza che hai dentro. Io sono Emanuela Geracà, una life e mental coach, e oggi ti accompagno in un viaggio tutto da ascoltare. Iniziamo insieme! Buongiorno e benvenute a Donna che Cambia. Oggi parliamo di una cosa che mi sta molto a cuore, il passaggio dal sogno al progetto. Quante volte abbiamo un'idea bellissima, un desiderio che ci torna sempre in mente, una vocina, io vorrei, e poi la vita ci prende e resta tutto lì. Il sogno rimane sogno e a volte diventa frustrazione o rimpianto. In questa puntata vogliamo fare un lavoro concreto, trasformare quel desiderio in un progetto reale, sostenibile, con piccoli passi, ma molto chiari. Con me ci sarà la nostra gentilissima, bravissima e professionale business coach Nadia Ragno. Benvenuta Nadia.
1: Buongiorno Emanuela.
0: Ciao Nadia. Nadia è già stata con noi, però vorrei chiederti di presentarti brevemente a chi non ti conoscesse ancora e soprattutto entriamo nel tema. Qual è la differenza tra un sogno e un progetto? E da dove si comincia, Nadia?
1: Eccoci. Allora, nel mio lavoro come business coach, lavoro molto spesso con donne che hanno grandi capacità, in particolare perché mi occupo di business coaching nel terzo settore, negli enti non profit, dove la percentuale di professioniste donne è molto alta. Incontro tutti i giorni donne piene di idee, di talento e anche di visione, sono molto visionarie, le presidenti delle cooperative, presidenti delle fondazioni. E la cosa molto interessante è che non mancano mai i sogni nel loro quotidiano. E la differenza è che tra sogno e progetto spesso non hanno bisogno del mio aiuto per metterla a fuoco.
0: Sì.
1: Allora, quando la mettiamo a fuoco, diciamo, il sogno vive nella testa, mentre il progetto entra nella vita reale, nella quotidianità di tutti i giorni. Il sogno è qualcosa che immaginiamo, il progetto invece è il momento in cui decidiamo di fare proprio il passo concreto, giorno dopo giorno, e metterlo giù per terra, come si dice. Ma qui entra un tema importantissimo quando parliamo di donne, perché vorrei con te approfondire
0: Sì,
1: questa parte.
0: sì.
1: Ci sono molte donne che restano nel sogno. Perché? Non perché manchi il talento o l'intelligenza, restano lì perché hanno interiorizzato negli anni quelle che io con loro chiamo le grandi bugie culturali. Trovo spesso questa, diciamo, incapacità di tradurre il sogno in progetto. Per esempio, noi siamo cresciute dalle generazioni precedenti con alcune idee, alcune convinzioni limitanti, per esempio che la donna è realizzata davvero se si sposa e ha figli, per esempio, oppure che le donne non sono portate per le materie scientifiche, oppure, sai che c'è tutto il
0: Certo.
1: tema delle materie STEM oggi che si sta spingendo per le ragazze, oppure ancora oggi c'è questa idea che le donne, a causa proprio delle mestruazioni, del ciclo e dei movimenti ormonali, sono troppo emotive per prendere decisioni importanti. Ancora oggi questa cosa stranissima, che sembra dell'Ottocento, in realtà viene vissuta dalle donne stesse. Quando mi dicono, sai, non sono in giornata. E soprattutto che le donne devono occuparsi prima di tutto degli altri. Ecco, queste convinzioni limitanti le trovo, anche se nel 2026 le trovo ancora. Quindi non è che le donne abbiano meno sogni degli uomini, ma hanno ricevuto e riceviamo ancora oggi, ti pare impossibile, specialmente diciamo dalle millennial alla generazione X, più messaggi che ci invitano a ridimensionarci. Se cresci dentro questi messaggi, è normale che quando hai un'idea grande, una parte di te dica: ma insomma, ce la farò, e io chi sono per farlo? Se non crei
0: Certo.
1: alleanze, si fa fatica. Questo è un lavoro che faccio tutti i giorni nel terzo settore, sento tantissimo questi temi ed è molto bello lavorare con queste donne e portarle fuori da queste convinzioni limitanti e poi fioriscono.
0: Bene, e ci hai fatto una panoramica di quelle che sono le criticità di questo settore, di questo problema, di questa tematica. Andiamo in un attimo in pausa per ritornare a parlare di chiarezza, cioè cosa voglio davvero e perché. Pausa. Prima di fare, secondo me servirebbe un po', chiarezza. Spesso diciamo voglio cambiare lavoro, voglio aprire un'attività, ma forse sotto ci sono bisogni diversi come libertà, sicurezza, riconoscimento, creatività, tempo anche per la famiglia. Se non capiamo il perché, secondo me molliamo alla prima fatica. E poi c'è un altro punto, secondo me, da affrontare, che quando abbiamo tanti sogni insieme non ne realizziamo mai nessuno. Forse serve definire un obiettivo e renderlo specifico, cosa, per chi, entro quanto, con quali risorse. Da business coach, come si fa a chiarire il proprio sogno? Da dove si comincia davvero?
1: Ecco, allora diciamo che normalmente la prima cosa che faccio con le donne, anche con gli uomini ovviamente, quando le incontro è fare lo stop. Ci si ferma un attimo, si fa un passo indietro, diciamo, come si dice. Perché spesso, diciamo, quando una persona ha mille sogni, poi non riesce a tradurli in pratica perché ha troppe idee, ha troppe possibilità, ha troppe aspettative. E la domanda più importante che non è da fare subito, non è cosa vuoi fare,
0: Sì.
1: ma c'è una domanda ancora prima che arriva, ma questo sogno è davvero tuo? Sembra una domanda semplice, ma non lo è per nulla. Perché molte donne sono state educate a essere bravissime, a realizzare le aspettative degli altri, della famiglia, della società, del compagno, del lavoro. E quindi cosa succede? Che si trovano spesso a 40 anni o anche a 50 e si chiedono, ma è davvero quello che sto facendo, quello che voglio? E
0: Sì.
1: qui arriva un'altra frase. Molte donne non hanno bisogno di trovare il loro sogno, perché in realtà dentro di loro ce l'hanno già, hanno solo bisogno di liberarlo ed è quello che io le accompagno a fare. Poi c'è un'altra domanda che spesso faccio: ma se non avessi paura del giudizio, cosa proveresti a fare? Perché anche il giudizio è un altro limite, forse è uno dei limiti più grandi che abbiamo sempre quando dobbiamo cominciare a realizzare i nostri sogni. E lo sguardo degli altri non è tanto il fallimento, la paura, il limite, è più il giudizio. E qui allora spesso dico, il giudizio sociale è uno dei sistemi più
0: Sì.
1: efficaci che la cultura ha inventato per tenere le donne al loro posto. E lo dico sempre, questa cosa crea molta consapevolezza, libera molta consapevolezza. Poi c'è una terza domanda che faccio, che è: quale piccolo cambiamento migliorerebbe davvero la tua vita? Perché i grandi progetti alla fine non nascono sempre da grandi rivoluzioni, ma nascono da piccoli spostamenti quotidiani, mensili, che però sono autentici. Quindi cerco con loro di trovare l'autenticità di ciò che desiderano.
0: Sì, bene. Secondo te, Nadia, parli sempre che siamo influenzate dall'ambiente culturale che si è creato. negli anni, ovviamente. Quindi anche per noi è difficile cambiare atteggiamento, perché comunque siamo l'ambiente culturale, comunque ci influenza. Come possiamo superare questo blocco?
1: Ma allora, il primo passo è molto semplice ma potentissimo. Bisogna scriverlo il sogno. Sai, la vecchia regola di prendere carta e penna e scrivere vale ancora oggi. Sembra banale, ma quando metti qualcosa sulla carta succede una cosa psicologica molto importante, che il sogno diventa reale,
0: Ho
1: dove c'è
0: capito.
1: scritto. Poi il secondo passo è fare una microazione. Perché molte donne aspettano sempre il momento perfetto, il tempo perfetto, la preparazione perfetta e rimangono lì ferme. La verità è che il momento perfetto non arriva mai se lo aspetti. E quindi dico spesso una frase che fa sorridere, ma in realtà è molto vera: i progetti non nascono perfetti, ma nascono vivi.
0: Certo.
1: Io suggerisco sempre un'azione piccola, minuscola, una telefonata, una ricerca, un incontro, un piccolo test, un caffè con qualcuno che può esserti alleata o alleato per iniziare a sgrezzare, diciamo. Poi la terza cosa, appunto, è proprio non restare sole, creare alleanze, perché questo è uno dei temi più delicati per le donne. Non abituate. Da generazioni precedenti non abbiamo esempi di donne nei ruoli apicali o che diciamo lavorino a livello imprenditoriale da sole, perché ovviamente queste siamo le prime generazioni che possiamo godere di una grande libertà di poter entrare nel mondo economico, finanziario senza limiti. Quindi le donne non sono abituate a fare squadra. Professionale, a crearsi alleanze professionali. Lo stiamo imparando adesso e i risultati sono eccezionali perché stiamo uscendo dal grande mito culturale che dice che dobbiamo farcela da sole, no? È un po' un mito più, diciamo, dovuto a un mondo più machista, no? Che bisogna dimostrare tutto, non chiedere aiuto, dobbiamo farcela. Chi fa da sé fa per tre, e invece il mio motto è: chi fa da solo fa per uno, se ti metti in due fai per quattro, se ti metti in tre fai per otto.
0: Bello, mi piace. È
1: Ecco, è completamente al contrario di come
0: l'incontrario, sì.
1: funziona. Quindi le relazioni sono proprio l'acceleratore dei progetti. Questa è una grande verità che sto scoprendo nell'aiutare tante donne a trasformare il sogno in progetto.
0: Bene, andiamo in pausa musicale per ritrovarci ancora qui. Molti sogni, secondo me, non muoiono per mancanza di talento, ma per paura, perché veramente la paura blocca, paura di fallire, di essere giudicate, come hai detto tu, di non sentirsi all'altezza. E allora capita che rimandiamo, ci prepariamo all'infinito, quella perfezione che sono le donne, che poi cerchiamo sempre la perfezione, studiamo tantissimo, ma non usciamo mai allo scoperto. Allora, il perfezionismo è spesso una protezione, cioè se non è perfetto, meglio non farlo, ma il progetto, come hai detto tu, nasce nell'imperfezione. Allora servono azioni piccole, non serve un coraggio enorme, serve continuità. Quali sono gli autosabotaggi più comuni che vedi nelle persone che vogliono trasformare un'idea in progetto?
1: Ecco, allora ce ne sono alcuni che sono anche molto conosciuti, hanno anche dei nomi, sai che qui si danno dei nomi a tutto, ce ne sono tre. Uno è quello che vedo più spesso, è proprio la sindrome dell'impostora, il non sentirsi mai abbastanza capace, anche avendo le competenze adeguate, per esempio, ma la paura di essere sempre carenti di qualche cosa, di qualche dettaglio che gli altri hanno, io non ho, blocca spesso le donne. sono donne che sono davvero competenti e pensano di non esserlo abbastanza, di non essere abbastanza preparate. E ovviamente partiamo dal presupposto che non siamo tuttologi e che anche di un argomento di cui conosciamo bene tutti i dettagli, in realtà non sapremo mai completamente tutto. Quindi è importante dire una cosa, che questo non è solo un problema individuale. E anche scopriamo che è anche il risultato di secoli di messaggi culturali. Tu pensa che solo fino a 50 anni fa le donne erano impedite, non potevano entrare in certi ambienti a cui era letteralmente vietato entrare, dalla finanza, certi ambienti politici, culturali, della politica, la magistratura. Cioè, veniva 50 anni fa, parliamo degli anni 50, no? Del dopoguerra, sono stati fatti lì grandi rivoluzioni per cui oggi noi godiamo i risultati. E le donne non erano portate per la scienza, quindi nessuna, tutte a far la maestra, non sapevano gestire il denaro e quindi nessuna che entrava nella finanza, erano troppo emotive per comandare, quindi anche i ruoli di comando importanti spesso venivano allontanate oppure comunque no, no, non gradite. E qui voglio dire una frase molto chiara, diciamo, che quando una donna dubita di sé, guarda che la maggior parte delle volte non è mancanza di talento e neppure di autostima, è proprio memoria culturale, cioè è una. Sono donne cresciute in famiglie nelle quali non hanno avuto nessun esempio, quasi tutte noi, di mamme che avevano ruoli apicali e quindi non abbiamo interiorizzato un modello e ce lo dobbiamo inventare. Il secondo autosabotaggio è, ad esempio, che trovo spesso nelle donne, è il perfezionismo. Ci sono tante donne che pensano, ah, finché non è tutto perfetto, non mi butto. La verità è che la perfezione è un modo molto elegante, diciamo così, per rimandare la propria libertà. Poi c'è un altro elemento che spesso è invisibile ed è il contesto culturale. Per esempio, nel nostro paese succede ancora una cosa curiosa, che quando una donna è incinta, la domanda che le viene fatta più spesso è: quando ti fermi?
0: È vero.
1: Quando ti fermi,
0: Sì.
1: non le viene chiesto quando progettate tu e il padre di tuo figlio o di tua figlia di prendervi una pausa o di organizzare la cura durante la gravidanza, se si tratta di una gravidanza difficile, e nel post-parto. Viene chiesto solo a lei, quindi diciamo che noi donne siamo ancora in questa, subiamo ancora questa pressione per cui la gravidanza e i figli li sentiamo totalmente a nostro carico e ovviamente sono un rallentamento, sono addirittura proprio una pausa vera e propria a volte. Quindi immaginati che se hai un lavoro come dipendente, già la cosa è difficile, ma se vuoi addirittura realizzare un tuo sogno, un tuo progetto personale, diventa oltremodo difficile. Tutto il carico viene culturalmente dalla società messo sulle donne. Quindi, per esempio, ancora oggi gli uomini che si occupano dei figli vengono chiamati mammi. È
0: Una
1: una cosa
0: cosa
1: che
0: brutta,
1: ride, come
0: sì.
1: se. Ma c'è un grande movimento molto, molto interessante negli ultimi 2 anni, no, non è tanto, di tanti gruppi di uomini, padri, che rivendicano il diritto a vivere la genitorialità con gli stessi criteri delle madri. C'è questa grande rivendicazione dei padri. Nei paesi del Nord Europa è già arrivata
0: Ah, certo, loro
1: qualche
0: sono più
1: passo
0: avanti
1: in
0: rispetto a noi.
1: con il. Sì, hanno il congedo di
0: Sì,
1: paternità già
0: sì,
1: a tempo, ci sono orari di lavoro che le malattie del bambino, piuttosto che
0: sì.
1: gli impegni, diciamo, di accudimento del figlio vengono ripartiti davvero alla metà, o perlomeno vengono ripartiti solo in base alle necessità della coppia e non in
0: Certo,
1: base al sesso. Ecco,
0: certo.
1: questo è il punto.
0: Bene,
1: Penso che
0: molto
1: quando una
0: interessante.
1: donna giovane
0: Sì.
1: pensa, vorrei realizzare il mio progetto, ma nello stesso tempo, come progetto ha anche quello di pensare a dei figli, ha un doppio blocco che gli uomini in questo momento non
0: Non
1: hanno, o
0: hanno,
1: perlomeno
0: certo.
1: non hanno ancora. Ecco. Quindi la maternità non.
0: Nadia, va via un po' la comunicazione, però
1: Non
0: molto
1: si fa così.
0: è molto interessante il tuo argomento. Ci sarebbe da parlarne per ore. Dobbiamo però andare in pausa musicale. Allora, fare un progetto mentre vivi la vita reale rimane complicato, Nadia, secondo me, perché come detto prima, dobbiamo affrontare tante variabili che ancora sono oggetto di trasformazione e quindi poi alla fine serve gestione del tempo, energia, superare i blocchi, dare priorità, eliminare il superfluo. E un errore tipico magari io noto che magari si parte in maniera fortissima, ma poi non si riesce a reggere il ritmo e si sparisce. Allora forse è meglio fare piccoli passi, ma con costanza, e poi veramente misurare, imparare a misurare, cioè cosa funziona, cosa non ha funzionato, come posso semplificare, perché alla fine, secondo me, quella che noi chiamiamo costanza non è rigidità, è fedeltà al proprio obiettivo. Allora, quali sono, secondo te, gli strumenti pratici, semplici ma potenti, che una donna può veramente usare per partire davvero?
1: Allora, ci sono degli strumenti che io suggerisco molto semplici. Normalmente quando seguo queste donne
0: Sì.
1: che devono passare dal sogno al progetto, le seguo nella fase iniziale come coach per aiutarle a sbloccare i primi passi.
0: Sì.
1: Quindi, per esempio, i primi passi sono quelli di prendersi uno spazio dove raccogliere le idee, quindi un quaderno, un file. Un luogo mentale anche proprio dedicato al progetto, cosa che sembra banale, ma in realtà se non viene fatto con regolarità e seguito proprio con il coaching, si disperde poi
0: La
1: nella
0: quotidianità,
1: quotidianità.
0: certo.
1: E poi il secondo è quello che io chiamo la regola delle 3 azioni a settimana, perché non servono rivoluzioni. Servono 3 azioni piccole ma costanti che cambiano le cose di molto. E quindi fai questo, fai questo, fai questo, 3 azioni alla settimana. Il terzo strumento è quello che io chiamo la validazione gentile, cioè prima di arrivare ad affidarsi magari ad una società, ecco, che faccia davvero la validazione.

0: Il coaching lavorava in un contesto molto stabile, ma sentiva da anni il desiderio di avviare un progetto legato alla formazione. Ma per anni diceva: ma non sono abbastanza preparata, non so come fare. Poi abbiamo fatto una cosa semplicissima. Le ho chiesto se avesse, diciamo, cinque persone
1: Sì.
0: da chiamare per fare una prova, un incontro gratuito. Lo ha fatto. È stato di grande successo e da lì abbiamo iniziato a validare questa sua esperienza con altre persone, quindi ha creato, diciamo, una specie di alleanza diffusa. Questo l'ha molto rafforzata e quell'incontro è stato il primo passo, diciamo. Poi in realtà pian pianino ha fatto dei passi più tecnici, però ha rotto il dubbio che aveva. E questo ha dimostrato una cosa importantissima, che i grandi progetti spesso iniziano con un gesto piccolissimo e di qualcuno che ti incoraggia, diciamo.
1: Certo. Quando tu hai detto individuare tre microazioni, ci puoi consigliare quali sono?
0: Le ho appena dette,
1: Sì,
0: Manuela.
1: no,
0: Aspetta.
1: però tu hai detto fare tre azioni, individuare tre azioni alla settimana.
0: Reazione la
1: Settimana?
0: settimana, poi sai, è molto difficile stabilire quali perché sono molto molto personalizzate, dipende dalla vita, dal tipo di vita che sta conducendo questa persona, quindi se ho una mamma con un bambino neonato che sta sognando, piuttosto che una manager di una certa età che vuole cambiare lavoro, quindi vanno
1: Quindi qui
0: personalizzate.
1: interviene il lavoro da business coach, però, cioè tu sulla.
0: Questo è un lavoro da business coach, esattamente, perché cerco di far trovare a ciascuna, analizzando la propria situazione, le proprie alleanze, il proprio contesto, quelle che sono delle azioni pratiche settimanali che possono aiutarla a rafforzare la propria idea, in particolare raccogliendo idee, parlando con persone, parlando con gli altri, perché sai, molto spesso c'è proprio un blocco nel parlare con gli altri nella maniera adeguata del proprio sogno, c'è come una specie di paura, di vergogna, quindi attraverso il coach, la coach che sono io, avviene il primo sblocco e poi diciamo sul territorio avviamo un processo di dialogo anche con altre figure che possono rafforzare l'avvio del progetto stesso.
1: Infatti, cioè, non è che non ti avessi ascoltato, era proprio questo punto qua. E ti faccio un'altra domanda. Il coach può essere considerato un alleato?
0: Certamente, io dico sempre alle mie coachee che io sono la loro prima alleata. Sai, la coach non è una psicologa, non è una counselor, non si mette al di sopra, ma il coaching è un processo di autoapprendimento che ti aiuta a raggiungere di più, a raggiungere diversamente, in maniera diversa, guardando nuovi punti di vista, quello che è il tuo desiderio, il tuo sogno, traducendolo poi in azioni concrete e pratiche che vanno seguite. Quindi io sono la loro prima alleata, sono al loro fianco e le accompagno.
1: Questo è molto importante che deve passare, assolutamente. Il fai da te molte volte non aiuta, è importante rivolgersi a dei professionisti, in questo caso a una business coach, ed è importante vedere il nostro ruolo, il ruolo di un coach, come un alleato che ci aiuta e ci accompagna nel nostro progetto. Vorrei chiudere in questa maniera, che il sogno merita rispetto, non perché deve per forza diventare un business, ma perché parla di te. E trasformarlo in un progetto è un atto di fiducia verso la tua vita. E allora siamo arrivati alla fine della nostra puntata e come al solito lascio lo spazio agli

0: Ospiti, io ti ringrazio per la tua partecipazione, Nadia, e per la tua professionalità e vorrei chiederti se puoi lasciare un messaggio ancora per chi ci ascolta, per chi vuol passare dal sogno al progetto e anche consigliarci una microazione da fare entro le 48
1: La microazione è interessante.
0: Sì?
1: Allora, la microazione da fare nelle 48 ore è certamente se qualcuno avesse un sogno, è quello di creare una scheda e scrivere tutto quello che viene in mente nelle prossime 48 ore. Ogni volta che penso al mio sogno, penso a cose, no? Random,
0: Certo.
1: quindi ti viene in mente con chi vorresti farlo, cosa vorresti fare, che problemi, che ostacoli, ma che invece desideri, ma che obiettivi finali ti immagini, come ti immagini in futuro. Quindi mettere giù tutto quello che passa per la testa, che poi, diciamo, attraverso dei professionisti vengono a trovare qualcuno che ti aiuti a metterle in ordine, a dare un ordine a partire con delle azioni più precise e prolungate nel tempo. Ma se posso lasciare un ultimo pensiero alle donne che stanno ascoltando questa trasmissione, direi che per secoli alle donne è stato insegnato a ridimensionarsi, a essere prudenti, a essere discrete, a non occupare troppo spazio, ma ogni volta che una donna prende sul serio il proprio sogno, io vedo succede sempre qualcosa di potente, perché non sta solo costruendo un progetto, sta proprio allargando il confine di ciò che è possibile per tutte le altre donne. Quindi ogni donna diventa esempio per tutte le altre e cerchiamo di esserlo tutte.
0: Che bello, Nadia, ci hai lasciato veramente un bel messaggio ancora. Grazie. Grazie della tua partecipazione, grazie ai nostri ascoltatori e ascoltatrici e ci ritroviamo settimana prossima per una nuova puntata. Grazie ancora, Nadia.
1: Grazie a te Emanuela e grazie agli ascoltatori.

0: G'day guys, I'm Trent Richardson. A greeting to the listeners of Antenna Web, and this is my new song called All In. I hope y'all enjoy it.
1: Martedì 7 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore, si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al vicere spagnolo Rodrigo Pons de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scelti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54. Tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr, nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno, nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso, nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini, nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella, nel 1943, e Licia Colò, nel 1962, e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Signor direttore, non c'è.
3: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Ma allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: A

0: vi svelerò un segreto che forse molti di voi sapranno già. Netflix non vi legge nel pensiero,
1: ma osserva i vostri gusti molto meglio di quanto possiate immaginare.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma allora Chiara, secondo te Netflix mi conosce?
1: Beh, possiamo dire più di tua madre.
0: Beh, addirittura.
1: Tua madre almeno ogni tanto sbaglia

0: perché ogni tanto ci prende in pieno?
1: Beh, la risposta è intelligenza artificiale.
0: Ma non è che guarda dentro la tua testa?
1: No, no, guarda quello che fai.
0: Tipo?
1: Tipo cosa guardi, quanto tempo resti su un film, se lo interrompi dopo 10 minuti o se fai una maratona fino alle 2 di notte.
0: Mi sento un tantino osservata.
1: Beh, un pochino sì, eh.
0: Guarda anche quello che cerco.
1: Ma certo, le ricerche, i generi che preferisci, gli attori che scegli più spesso e persino gli orari in cui ti guardi qualcosa.
0: Quindi metti insieme tutti questi indizi
1: e costruisci un profilo dei tuoi gusti.
0: Un po' come quell'amico che dopo anni sa già cosa ordinerai al ristorante.
1: Sì, solo con molti più dati.
0: E se guardo una commedia romantica?
1: Beh, non significa che ti consiglierà solo quella.
0: Meno male.
1: Sì, perché cerca anche persone con gusti molto simili ai tuoi.
0: Oddio, ma in che senso?
1: Cioè, se migliaia di utenti che hanno visto le tue stesse serie hanno poi apprezzato un certo film,
0: potrebbe suggerirlo anche a me.
1: Esattamente, proprio così.
0: Quindi non analizza solo me.
1: No, analizza anche il comportamento di milioni di altri utenti.
0: E come avere milioni di consigli tutti insieme.
1: Esatto.
0: Però ogni tanto mi propone cose che non guarderei mai.
1: E per fortuna, direi io.
0: Per fortuna.
1: Sì, perché ogni tanto prova a farti scoprire comunque qualcosa di nuovo.
0: Quindi sperimenta.
1: È un po' sì, dai. Se ti mostrasse sempre solo lo stesso tipo di contenuti, beh, dopo un po' ti annoieresti, dai.
0: Un pochino, dai.
1: Sì, l'obiettivo non è solo indovinare cosa ti piace,
0: ma anche farti restare sulla piattaforma.
1: Bingo!
0: Quindi, quando penso di scegliere liberamente...
1: In parte sei tu che scegli.
0: E in parte qualcuno ha scelto cosa mostrarmi.
1: O meglio, un algoritmo ha deciso quali titoli avevano più probabilità di interessarti.
0: Sai qual è la cosa curiosa? Più usiamo queste piattaforme...
1: E più imparano a conoscersi.
0: E più ci conoscono.
1: E più diventano brave a fare previsioni.
0: Alla fine non leggono il futuro.
1: Ma va, cercano di prevederlo usando i dati.
0: E allora vi lasciamo con una domanda.
1: Se un algoritmo riesce a prevedere così bene cosa guarderete, quante delle vostre scelte sono davvero spontanee? Ma forse la vera intelligenza sta nel ricordarsi che il telecomando alla fine ce l'abbiamo in mano noi. A domani!
0: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: È capitato di conoscere delle cose prima di saperle dire. Le sentiamo nel corpo, un calore, un'inquietudine, un'attenzione improvvisa. La parola arriva dopo, sempre dopo. E quando arriva, non basta mai.

Elio e Oliver vivono nella stessa casa per 6 settimane. Condividono i pasti, i libri, la bicicletta, il mare. Si parlano di musica, di letteratura, di filosofia. Elio suona il pianoforte, Oliver ascolta. Ma c'è qualcosa sotto la superficie di ogni conversazione. Una tensione che nessuno dei due nomina. Un'attenzione che va oltre l'interesse intellettuale, oltre la simpatia, oltre qualsiasi cosa Elio abbia mai sentito prima per qualcuno. Elio ha 17 anni, non ha un nome per quello che sente, o meglio, ha molti nomi, ma nessuno sembra abbastanza preciso, abbastanza onesto. Passa le ore a studiare Oliver di nascosto, il modo in cui tiene una tazza, il modo in cui si appoggia allo stipite della porta, il modo in cui dice ciao la mattina, distratto come se Elio fosse qualcuno che conosce da sempre e non ha bisogno di conquistare. Il desiderio in questo libro non è mai volgare, non è mai semplice. È una cosa complicata e dolorosa, e meravigliosa insieme. È quella condizione in cui il mondo intero sembra ridursi a una sola persona. Ogni stanza che quella persona ha attraversato diventa diversa. Ogni oggetto che ha toccato acquista un peso che prima non aveva. Elio lo sa, non lo dice. Aspetta che Oliver lo dica per primo. E Oliver? Oliver è difficile da leggere. Mandateci i vostri indizi, il libro segreto comincia a prendere forma. La parola di oggi di Pagine d'Estate è desiderio. Buon proseguimento da Antonio Torretti. Grazie di essere stati con noi anche oggi. Ci risentiamo domani con un altro pezzo di storia.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter. Una puntata a pieno ritmo ci travolgerà. Intanto cominciamo con un brano firmato dalla band coreana più amata e famosa del pianeta, i BTS, e la loro emozionante Swim. Una sorta di tuffo in acque profonde e sconosciute. Loro ci cantano che non servono grandi gesti, ma bisogna essere presenti, bisogna essere il salvagente per rimanere in tema dell'altra persona quando ci si ama, quando ci si vuole bene e anche quando la corrente si fa forte rischia di travolgerci e di trascinarci via. No, bisogna esserci, tenersi stretti. Ma noi andiamo a caccia di curiosità. Intanto è un singolo di punta che del 2026 che ha anticipato il loro sesto album in studio in lingua coreana intitolato Arirang, un progetto nato per celebrare le radici culturali della band. Poi dietro le quinte c'è un team di produttori e autori formidabili, quelli che hanno realizzato molti brani per loro, ma anche ad esempio Ryan Tedder degli One Republic, per creare questi brani cuciti addosso sulle caratteristiche della band. E poi qualcosa possiamo anche dire del testo, perché ha voglia di ascoltarlo, di capirlo. Qui l'abbandonarsi ai sentimenti non è un concetto astratto, ma loro dicono I could spend a lifetime watching you swim. Cioè diventa il racconto di un amore che si fa a casa, cioè io voglio guardarti nuotare per tutta la vita, voglio dedicare tutto il tempo a quello e voglio perdermi in quelle acque profonde senza tirarmi indietro. Molto delicati, molto romantici. E loro poi hanno un bellissimo controllo vocale, i loro registri vocali sono sempre equilibrati, iniziano sussurrando, si muovono su linee intime ed eleganti, sempre un po' fra l'urban e il K-pop, ma poi è bello l'inciso solare, ritmico, che si apre. Cosa rimane da fare? Ma con questa band resta voglia davvero di tuffarsi subito nell'ascolto, ed è quello che adesso noi faremo. Swim dei BTS.

Eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter, per la seconda parte. Ci asciughiamo per benino dopo essere usciti da questa nuotata con i BTS, con la loro delicata swim, e siamo pronti per la regina indiscussa del pop mondiale, Jennifer Lopez, con la sua trascinante Save Me Tonight, realizzata in una collaborazione stellare, non si può dire diversamente, con il re della console David Guetta. Qui non si parla di fluttuare dolcemente nell'acqua, anzi qui si parla di aperta e travolgente energia. Perché J-Lo che fa? Prende il classico dance pop elettronico del DJ francese e lo trasforma in una progressione di pura catarsi da dance floor. E anche fuori dal dance floor è musica che piace ascoltare, perché ci dà quel frizzo in più, insomma ci carica, ci dà tanta energia. Una curiosità divertente è che non l'ha messo in cantiere subito questo brano, non l'ha messa in repertorio subito, ha iniziato a testare la traccia prima facendola ascoltare in anteprima durante il World Prize Music Festival e durante anche le tappe del suo tour globale Up All Night Live. Save Me Tonight quindi è stato, come dire, rodato prima di essere rilasciato. Era sicura che sarebbe stato gradito e diciamo anche un pezzo di quelli che poi rimangono fra i suoi top della sua storia artistica. D'altronde ha conquistato la posizione numero uno nella prestigiosa classifica Dance Radio di Billboard. Lei, che viene definita anche la diva del Bronx, ha descritto l'incisione di questo brano come una vera scarica di adrenalina pura. Il testo recita: "Don't look for a meaning, just follow the feeling", che è una sua filosofia che simboleggia perfettamente la capacità di brillare da decenni nell'Olimpo del pop mondiale, sopravvivendo alle mode e vincendo costantemente ogni sfida artistica. Poi lei ha una voce impressionante, una tecnica pazzesca, questi passaggi di registro che sono molto difficili e lei li fa magnificamente. Poi sfida questo beat martellante con grande grinta emotiva e noi ce l'ascoltiamo e ce la percepiamo tutta. E questo è anche un altro grande segreto del suo successo, questo riuscire a farsi capire e ad arrivare anche agli ascoltatori un po' di ogni età. Ecco, questo è anche un merito in particolare, e Jennifer Lopez anche in questo è molto brava. Che dire, dopo la cura e l'abbraccio avvolgente delle onde dei BTS, ci prendiamo questa spinta decisiva per scendere in pista. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento a una nuova puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci insieme Jennifer Lopez con Save Me Tonight.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Ciao amici, vi saluto. Iniziamo alla grande con un nuovo appuntamento di Flashback Music Memories. I grandi successi degli anni 70, 80, 90, 2000 per voi dalla vostra Radio del Cuore, presentati da Corrado Marescalco. Bene, si inizia alla grande con il disco The First.

0: Allora amici, abbiamo aperto la grande in pole position con questo grande successo del 2001. È un celebre brano del gruppo musicale house pop italiano DB Boulevard, pubblicato nel 2001. Il brano ha scalato livelli internazionali per la celebre hit del 2001, appunto Point of View, è progetto nato a Padova grazie all'iniziativa di tre produttori DJ, Mauro Ferrucci, Diego Broggio e Alfred Azzetto, la vocal è Moni, nome vero è Monica Bragato. E naturalmente salutiamo il nostro amico Corrado Pellorinto che ci ha richiesto questo brano da Torino.
1: Un saluto all'amico Corrado Marescacco e un saluto agli amici di Flashback Music Memories. Ciao da Corrado.
0: È il suo amico, quello della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories con Corrado Venescalco in studio.

Eccoci qua, amici, siamo arrivati al 1990. Questo è un grande successo del gruppo musicale italiano Just of Funk, di genere disco funk, elettronica, psicadelico, in attività dal 1991 in poi. Genere disco funk, elettropop, album pubblicati 6. Can We Live, 1990, Just of Funk. Il treno delle grandi emozioni corre spedito. Flashback, Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Molto bene, siamo arrivati agli anni 70, per l'esattezza 1976, il singolo di Eugenio Finardi, pubblicato dalla Cramps proprio in quell'anno. Secondo singolo estratto da Long Plain Sugo, si chiama appunto Musica Ribelle, è un genere praticamente folk e rock. Eugenio Finardi.

Allora amici, siamo arrivati al 1984 per quanto riguarda questo grande successo iconico della synth pop degli anni 80, pubblicato il 9 agosto dell'82 come terzo estratto dal long play Rio. È stato il singolo di maggior successo del gruppo, raggiungendo il secondo posto della Official Charts single britannica. Sonorità esotiche dello Sri Lanka. Naturalmente parliamo dei Duran Duran con la grande voce di Samole Bon, Save a Prayer 1984.

0: Grandissimo successo, siamo arrivati al 2005, Biagio Antonacci, è estratto dal Long Play Convivendo, parte seconda del 2005, genere folk, pop, pazzo di lei, Biagio Antonacci.
1: Godimento è buono e lento, lei è sale.
0: È il sound amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 1996, il singolo postumo pubblicato appunto in quell'anno e consiste in realtà in un brano inciso nel 1967 remixato dal DJ Alex Natale. Bo Marley con What's Goes Around Comes Around.

0: Allora amici, siamo arrivati agli anni 70, 1977, un celebre brano musicale pop disco del cantautore italiano Alan Sorrenti, pubblicato appunto il 24 novembre di quell'anno, come singolo e poi incluso nell'home plan omonimo, ha segnato la svolta commerciale dell'artista. Figli delle stelle, Alan Sorrenti.
1: Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel...
0: La musica senza tempo, flashback, music memories dalla vostra Radio del Cuore.

Un grande successo per quanto riguarda gli anni 80, 1987, brano musicale pop inciso in quell'anno, nell'87, dal duo musicale britannico Clown Fisher, appunto pubblicato come singolo estratto dal long play Everything, autori Simon Klein e Bob Fisher, Dennis Morgan. Low Changes, Clown Fisher. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora siamo arrivati al 1987, uno dei brani più celebri del cantautore italiano Pino Mango, scritto dallo stesso artista in collaborazione con il celebre cantautore Lucio Dalla. Il singolo fu pubblicato appunto nell'87, è diventato un grande successo radiofonico e commerciale, inserito nell'home plan Adesso. Bella d'estate, Pino Mango. Allora vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, ok? È il Sound Amico Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Omaggio, omaggio a questa grande artista che ci ha lasciato, Gesh Paty, 1987. È il primo singolo pubblicato dall'artista francese Gesh Paty, estratto dal suo long play di debutto, Labyrinth, scritto da Gesh Paty e Vincent Brulei. Il brano è stato un enorme successo in Francia e in molti altri paesi d'Europa, specie in Italia. Genere pop rock, omaggio a Gesh Paty, Etienne.

Amici di Flashback Music Memories, io sono Jessica e un grande abbraccio a te Corrado, sempre in gamba, e complimenti per questo programma, appunto Flashback Music Memories. La musica è semplicemente molto piacevole. Un grande abbraccio, ciao.

musica spumeggiante, la musica senza pensieri, naturalmente quella dei Dirota Scuba 1994. Sono un gruppo musicale italiano fondato a Firenze nell'89 da Rossano Gentili e Stefano De Donato, ai quali si unì l'anno successivo la cantante Simona Bencini, genere funk, pop, rock. Album in tutto 7. Il grande successo dei Dirota Scuba si chiama Gelosia.

Ciao a tutti gli amici di Flashback Music Memories e un saluto speciale al nostro carissimo DJ Corrado Marescalco, che ci regala emozioni sempre molto molto intense. Un abbraccio, ciao.

amici, siamo arrivati al 1995, il singolo del rapper statunitense Tupac Shakur in collaborazione con Dr. Dre, con ritornello cantato da Roger Tuman, contenuto nel long plan All Eyes on Me, genere West Coast hip hop e G-Funk. Tupac, il grandissimo successo del 95, si chiama California Love. Allora amici, abbiamo concluso, noi ci sentiamo tra 7 giorni, vi lascio con questo grande successo dell'83 dei New Trolls, si chiama America OK. Noi ci risentiamo con la musica di Flashback Music Memories tra 7 giorni, naturalmente con Corrado Menescalco. Bye bye.

0: accenderà.
1: Carissimi amici di On Air, bentornati a questa nuovissima prima puntata della settimana che parte dal 6 di luglio. Quest'oggi con voi tante novità discografiche, abbiamo sempre le migliori proposte direttamente dal più prestigioso mercato indipendente e ovviamente tutte le ultime novità internazionali e nazionali.

Ed incominciamo con la voce di un nostro carissimo conoscente amico, oserei quasi dire. Lui è Alfonso Oliver, che torna, in collaborazione ovviamente con la sua dolce metà, con il nuovo singolo In 100.000 chiese.

E lui è Michele Coletta, Sutta Lusule, il nuovo singolo, un viaggio musicale nel cuore dell'estate pugliese, tra il ritmo ancestrale del tamburello, il profumo del mare, le notti calde del Salento. Il brano racconta la voglia di sentirsi liberi, vivere il momento, ritrovare le proprie radici. Una canzone che celebra la semplicità delle emozioni vere, dove la musica diventa il filo che unisce passato e presente.

I Looking For sono una band emiliana che porta avanti un percorso musicale fatto di rock, pop e immagini molto narrative. La loro scrittura nasce dall'incontro tra amicizie, esperienze personali e voglia di raccontare la vita attraverso canzoni intense costruite su chitarre, voci e atmosfere capaci di trasformare i ricordi in musica. Ad On Air con Il Tempo di un Saluto.

Luca Del Torto, giovane talentuoso cantautore italiano originario dell'Isola d'Elba, apprezzato a livello locale e nazionale per la sua voce raffinata e la solida presenza scenica. La sua carriera spazia tra importanti palcoscenici dal vivo, progetti discografici e apparizioni televisive. Arriva ad On Air con il singolo Anche il tuo nome. Che vuoi che...

E torna anche Over J con il singolo Disgraziato Blues, viaggio notturno tra il blues, passione e libertà. C'è il rumore dell'asfalto, il vento tra i capelli, le luci sfocate della notte e un blues graffiante, viscerale e irresistibile.

Renzo Cantarelli, stimato cantautore, chitarrista e paroliere italiano originario di Carrara, noto principalmente per la sua produzione nell'ambito della musica folk rock. Nato in una famiglia di storici musicisti, ha imbracciato la chitarra fin dall'età di 8 anni, debuttando per la prima volta su un palcoscenico che aveva solo 10 anni. Torna e arriva ad Onair con Voglio te,

Stefano Caffagni, autore e musicista emiliano, porta avanti un percorso artistico molto personale, in cui la musica diventa uno spazio di riflessione, fede e condivisione. Nelle sue canzoni, spiritualità e poesia si intrecciano con un linguaggio semplice e diretto, capace di trasformare immagini quotidiane in occasioni di ascolto interiore. Ad On Air con il singolo In un pezzo di pane.

Ed esattamente 26 anni dopo, perché il brano originale esce nel 2000, stiamo parlando di Alex Britti con la mitica canzone La Vasca, torna dopo tanti anni in collaborazione con Benji e Fede, Alex Britti con Viva la Vasca. In questa

Stefano Tamburro, artista italiano che porta avanti un percorso musicale legato alla canzone pop melodica, con brani costruiti attorno a sentimenti diretti, immagini semplici, una scrittura immediata. Nelle sue produzioni emerge spesso il desiderio di raccontare emozioni riconoscibili vicino alla vita quotidiana e alle relazioni. Ad On Air con Amami Davvero.

chiudiamo con il ritorno sulle scene musicali di una grande artista. Lei è Valeria Rossi, che torna con il nuovissimo singolo in collaborazione con Vima, Rivedendo Te, una delle voci più amate del pop italiano, che passa dalla Sabina, da un grande progetto musicale che unisce musica, danza e territorio. Si intitola Rivedendo Te, nuovo singolo che vede protagonista la cantante insieme a SSD Project, il progetto musicale ideato e prodotto da Salvo Saverio D'Angelo e il cantante Vima.

E si conclude questa prima puntata della settimana. Amici, vi ricordo che per riascoltare tutti i nostri podcast basta collegarsi ad Amazon Music, a TuneIn, ad Audible e cercare Daniele Dalmuto, nome del conduttore, oppure cercate direttamente On Air, in cui potrete riascoltare le puntate della settimana e le puntate anche più vecchie. Detto questo, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Baracca Destroy.
1: Hai ascoltato
2: 10 Dance 99 Edition, 20 anni di dance.

Ciao, sono Dario Bonelli. Volevo fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e presentarvi un nuovo singolo dal titolo Lei non dorme mai.

ciao, sono Fabio Mora, il cantante dei Super Stereo, e questo è il nostro nuovo brano dal titolo La Primavera Arriverà. Un grande saluto e un abbraccio enorme a tutti voi da parte nostra per gli ascoltatori di Antenna Web.

0: mi parla col suo love language, tatarara, e non capisco più niente, no, nanana. In tasca ho ciò che le serve, in testa farfalle da sempre, non so cosa ci prendono.
1: What's up, listeners? This is J. Rick. You're now tuned into Antenna Web Radio.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

Ciao, sono Max Neri, un grande saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Mo sono alla festa in featuring con Margot.

Benvenuti a una nuova puntata di Parole di Musica, il programma di Antenna Web condotto da Maria Luisa, dove si ascoltano canzoni a tema. L'argomento che ho scelto oggi è il sogno e il sognare. Ma partiamo con il primo brano, che è un invito a guardare avanti, a sognare, a resistere ai colpi e a rialzarsi dopo le cadute. Perché se si impara a sognare, non si smette. Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età, quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là. E c'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. In negrita con Ho imparato a sognare.

Sogna, ragazzo, sogna. Quando sale il vento ne levi il cuore. Quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna, ragazzo, sogna. Non lasciarlo solo contro questo mondo. Non lasciarlo andare. Sogna fino in fondo. Sogna, ragazzo, sogna. Quando cade il vento, ma non è finita. Quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. Sogna, ragazzo, sogna. Canta Roberto Vecchioni.

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzi, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzi, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzi, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vedere. Sogna, ragazzo, sogna, quando sale il vento e le vie del cuore. Quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna, ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo.

le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire

La prossima canzone ci racconta un'assenza. Chi parla non sta più sulla terra, è qualcuno che sta lassù. E da lì suggerisce alla propria amata cosa fare per sentire meno la sua mancanza. Le consiglia di sognarlo, sempre. Di Biagio Antonacci, Sognami.

Ora è il turno di un giovane artista con un pezzo emozionante e intenso. Parla di sogni che non sono finiti, che rimangono così, sospesi. Il messaggio è di non smettere mai di credere nei propri sogni. Ultimo e i suoi sogni appesi.

provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente, sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente, e quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte, ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme. Dimmi che cosa resta se vivi senza memoria, perdo la voce, cerco la pace e lascio che la vita viva per me. E dimmi che cosa senti se scopri di avere paura, brucio i consigli, alzo il volume, l'ansia nasce.

Le somme, non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo.

E se ultimo è convinto che a volte i sogni restano sospesi, un altro cantautore sostiene che sono proprio loro a fare la realtà. Ligabue e Inna sono sempre i sogni a dare forma al mondo.

lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci può stare. Io non lo so chi c'è dall'altra parte, non lo so per certo.

0: E finiamo Parole di musica di oggi con una vera e propria poesia. È un inno ai sognatori, a chi nonostante le difficoltà non ha mai smesso di credere in se stesso. Solo i sognatori, qui chiamati i pazzi, raggiungono i propri obiettivi. Bisogna saper sognare e bisogna saper far sognare gli altri. Interpretata magistralmente con un filo di voce da Elisa e Francesco De Gregori, si intitola Quelli che restano. Ciao sognatori, a presto, Maria Luisa.
1: È che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

Vai e vai, che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi, vigili, attenti, selvatici.

che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano,

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

Ciao, sono Emma Emilu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: Carlo Audino
1: e Sabrina Seaside. Eccoci, eccolo, una nuova puntata.
0: Siamo noi, siamo qui.
1: We are here. Daniele D'Elia introduce la puntata con
0: Hello World.
2: Hello World. Come stai? Cosa fai?

0: Ma sento muggire. Carlo Audino.
1: Carolina.
0: Chissà chi è il soggetto di questa canzone. Ascoltiamo.

Ciao Carlo, ciao Sabrina, un saluto a tutti gli emergenti in adozione, io sono Ralph. Oggi voglio presentarvi il mio nuovo singolo, Resta qui, un brano che parla d'amore, ma un amore rivolto agli animali, ai nostri cani, ai nostri gatti, un amore che da parte loro è incondizionato e che noi dovremmo in realtà imparare molto proprio dall'amore che loro ci danno. Un saluto a tutti da Ralph, buon ascolto, ciao!

0: un duo, Mirko Valeri, Fit Nibiru.
1: Un grido di libertà.
2: Un grido per dirti, per darti un soffio di vita, rialzarti. Una storia finita da drammi, litri di grammi, su quanti dei miei rovinati spezzati, persi in più parti. Questa è

Ciao Carlo e Sabrina, sono Marco Pernice, cantante, chitarrista, compositore. Oggi vi presento il mio nuovo singolo dal titolo Turn Off the TV. Mi trovate su tutti i social e sulle maggiori piattaforme streaming cercando Marco Pernice o Marco Pernice Music. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Emergenti in Adozione e alla prossima avventura. Ciao!

0: Pulser.
1: Ogni mattina.
0: Che succede ogni mattina?
2: Chissà quando suona. Sono sveglio da un'ora.

Ciao, siamo i Lumied, un trio apulo-romano. Volevo salutare Carlo e Sabrina e tutti gli ascoltatori di Emergenti in Adozione. Mi raccomando, ascoltate il nostro ultimo singolo, Onde Metropolitane. Ciao!

0: Tuffy.
1: Ciao Carlo e ciao Sabrina e un saluto a tutti gli amici emergenti in adozione. Sono Rocco La Marmora e scrivo canzoni, sono un cantautore. Il mio percorso musicale ed artistico risale a molti anni fa, dove andavo a suonare in giro per i locali come pianista di piano bar e per le feste di piazza con la band. E da allora non mi sono più fermato e ho coltivato questa mia grande passione per la musica. Colgo l'occasione per farvi ascoltare un mio brano dal titolo In assenza di te. Ciao a tutti e buona musica.
0: The

0: 朝前。
1: Un po' di rock metallico, eh? Me ne va.
2: Outsider.

0: seasidemusic.it,
1: emergentinadozione.it.
0: Scriveteci.
1: Fabrizio Clementi.
0: Come il vento con le rose.
2: Quando me ne andrò, chissà se poi sarà come tornare a casa dopo un lungo viaggio terribile e meraviglioso, dove tutto ha senso, anche senza un senso, dove l'aria ha il gusto di ogni respiro. Quando morirò e forse proverò a rivivere, io ti accarezzerò come fa il vento con le rose.

0: che tu ti scorderai di me, di me.
1: E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata.
2: Il momento di salutarci.
1: Vi lasciamo in buona compagnia. Ambra Santarelli, fit David Secchioni.
2: D'amore non si parla più.
1: Ciao.
3: Quello che voglio dire riguarda questa storia. È come se adesso avessi un vuoto di memoria.
4: Ricordo i tuoi

0: way.
1: Inside My Time con Antenna Web.

0: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Smeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove, Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

la voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo all'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

Un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bergen, un album come Magnanima, l'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bergen, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz 3, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarretta, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele, Come Io per Lei, in questa versione soul funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet e questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans, Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica Mascherì. Venerdì 20.

0: fiera dell'Instagram per due like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami, ma chérie, mi fa impazzire per te.
1: Just Rain.
2: Come folgore dal cielo, come stupidi davvero, come un mare in tempesta, uomini senza testa, come carne da macello, uomini senza cervello, come il grigio della sera, come il verde di chi spera, il grigio verde

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Ladies and Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie.
0: Innanzitutto come stai? Tutto bene?
1: Sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono. Segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi insomma.
0: Sì. Ed è un piacere averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, okay. È corretto, Under My Skin, ed è mm-hmm. dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è il. L'origine di questa si capisce qual è l'origine di questo titolo, insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce, Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook. E l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano, perché comunque, insomma, io non sono più di primo pelo, sono abbastanza, sono un signore per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, era la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra, che è Songs for Swinging Lovers. E io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. A 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta, io, diciamo, ho continuato su altri, continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica, e arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
1: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano il The Voice. ed è una canzone che ha avuto tantissime, tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. A Gorgon del Maskin, Valerio Marino.

0: Ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con l'interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli, che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche diciamo un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di due o tre sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni, e quindi abbiamo registrato in due giorni. Sono stati fatti dei ritocchi e delle integrazioni in una terza sessione, e poi diciamo è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza, e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia, perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia. Anzi, vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista. Ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
0: Registrato sempre a Spoleto, no?
1: Registrato a Perugia.
0: Ah, Perugia, ok.
1: All'Entropia Recording Studio, uh-huh. Anche lì è uno studio, il titolare dello studio è Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi con che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era alla Carimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio De André, con Pino Daniele, con gli Yes.

0: Paul Young, Alice, insomma, da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì così a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
1: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
0: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social che sono un po' particolari. E poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download, una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
1: Hai realizzato anche copie fisiche, di questo disco?
0: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti è, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirci ad ascoltare, di venirmi ad ascoltare dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
1: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
0: Sì, ho delle idee in testa, però diciamo ancora, credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile. I primi di maggio. Ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
1: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Train in radio. E, Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin, promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
0: Molto volentieri, grazie.
1: Perfetto, grazie mille Valerio, ciao.
0: Ciao, ciao a tutti.
1: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: you.
1: Well, if I had followed, boys, my
2: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
1: Yes, yes.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Sono felice di presentare a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web il mio nuovo singolo intitolato Let Me Remix. Divertitevi e ballate. Un saluto da Anita Brightfly.

Ciao amici di Antenna Web, io sono Warco e questo è il mio ultimo singolo. Io tendo spesso a scordarmi le cose.

0: Ciao, sono Marco Sentieri e mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Ho perso la testa. Ciao, guagliù!
1: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri si è resimbasciuto. Ha già messo a fare uscire la vicina alla cameriera, ma ha bloccato.

0: Hoa vida o faz um baguista, mas e povo strum.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono la Guapa, la chica italiana, e questo è il mio ultimo singolo, Avenida.

Ciao, sono Nicole dei Sunstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

tavole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie.

0: Siamo imperfetti perfetti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Questo è il nostro nuovo brano Bacio di Sale.
0: Buon ascolto.

0: Ciao a tutti, sono Kiba. È uscito il mio primo singolo, Sempre più in alto, fuori su tutte le piattaforme. Mando un saluto caloroso agli ascoltatori di Antenna Web e vi ringrazio e spingetela, deve essere ascoltata da tutti perché ha un messaggio molto bello e soprattutto molto speranzoso.
1: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
2: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa canzone. E grazie a voi seccalco il palco. Grazie mille. Cantirò finché avrò fiato.

0: Dovete credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: Hi, this is Andre from iAtlas, and you're about to hear our debut single, Free iAtlas, on Antenna Web. Enjoy!

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

All'interno delle tracce da seguire, il nostro viaggio itinerante nel mondo musicale che concerne principalmente le novità in ambito alternative, contemporary R&B e, come ben sapete, uno sguardo sui grandi classici del passato di funk and soul. Questo è Rare Funky Groove e Mary J. Blige, Factory Fair, I Got The Plans, il primo brano che inaugura Rare Funky.

Ehi, questa è una bellissima canzone che piacevolmente ho inserito all'interno del palanzesto musicale di Rare Funk Groove ed appartiene al repertorio di Tiffany Evans, Hope You Understand Me. Nel 2003 Tiffany partecipò a Star Search e divenne la prima concorrente nella storia del programma a ottenere punteggi perfetti in tutte le esibizioni nella categoria Junior, con un risultato a dir poco straordinario. Aveva soltanto 10 anni quando firmò il suo primo contratto discografico con Columbia Records. Hope You Understand Me, Tiffany Evans.

Una canzone molto bella da porgere un'indiscutibile attenzione, in quanto parliamo di Aaron Childs in questa accezione con Slider's Show e Mars Today, però concentriamoci su Aaron Childs, che è figlio del celebre pianista jazz Bill Childs e spesso accompagna nei green room dei club di Los Angeles sin dall'infanzia. Possiamo definirlo come un polistrumentista, in quanto frequenta la USC Thornton School of Music nel programma di Popular Music, dove inizia come chitarrista, ma ben presto scopre di essere anche un cantautore e suona chitarra, batteria, piano e basso e molto altro. Il debutto risale nel 2017 con l'EP My Way. È un mix raffinato di soul and funk e di strumenti suonati dal vivo, prodotto in collaborazione con Peter Lee Johnson. Abbiamo ascoltato IDKW, Aaron Childs, Shara Show e Mars Today. Adesso un salto nel passato musicale con un soul disco del 1980 di Jan Chandler, All About the Paper.

0: Ovviamente questa canzone non può non farci capire di come si sviluppa molto bene il continente R&B nell'ambito delle nuove fenomenologie musicali, in questo caso interpretata da Amanda Reefer, che nel 2024 sviluppa un progetto audiovisivo che è Reefer Files, composto da dei brani con Ind and Out Interlude, che abbiamo appena ascoltato, Colonizzai, Woman Now. In particolar modo Colonizzai è accompagnato da un videoclip girato nella storia Bloomsbury Plantation in Barbados, e Amanda rende omaggio alle sue radici e la resilienza caraibica nella comunità appunto di provenienza, con simboli forti e un linguaggio visivo educativo. Amanda Reefer, this is a Rare Funky Groove.
1: Selected e mixed by Dedo DJ.

Jesse Reyes nasce a Toronto nel 1991 da genitori colombiani, inizia a suonare la chitarra grazie all'insegnamento del padre. Non tutti sanno che in realtà si chiama Jesse e in realtà in famiglia la chiamano Jesse. Prima di arrivare al successo, Jesse faceva la bartender e suonava nei locali di Toronto. Ad un certo punto distribuiva i propri mixtape ai DJ locali, uno dei quali finì magicamente nelle mani di Calvin Harris, e poi da lì un po' tutto in divenire. In questa Just Like That ha la grande peculiarità di collaborare e duettare con la mia preferita Harry Lennox. Ci avviamo lentamente alla prima parte di Rare Funky Groove al termine con un classico del passato, Rene Angela. The song has a title, Bang It to the Boogie.

0: world is nothing. Rare funky growlers.
1: Dedo DJ.

Nel 1964 a Jersey City, Ronald Bell e fratello Robert Cool Bell fondarono la band con amici di liceo che all'inizio si chiamavano The Jacksex, poi The New Dimension, poi The Soul Town Band, Cool and Flames, infine adottarono un nome definitivo nel 1969, Cool and the Gang. Il loro brano decollò con l'album Wild and Peaceful, contenente un hit importante che prendeva il nome di Jungle Boogie e Hollywood Swingin', il primo lavoro che arrivò al numero uno delle classifiche R&B di pertinenza, nonché Funky Stuff e l'atmosfera rilassata di Summer Madness, fra virgolette, all'interno anche di quella prestigiosa colonna sonora di Rocky, il primo. Poi Open Sesame, e inserito nella colonna sonora di Saturday Night Fever, quindi segnò il passaggio a un sound più disco pop e consolidò la propria fama internazionale. Be My Lady, Cool and the Gang. Ancora un altro po' di FF UNK, come si deve. Freddie James.

0: funk and groove there.
1: I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio

molti particolari prendono di questa performance di Coi Leray. Keep It è qualcosa inerente all'artista. Innanzitutto possiamo dire che nasce a Boston, la classe 1997, è cresciuta poi a Hackensack in New Jersey, figlia del rapper e media executive denominato Benzino, in arte naturalmente il suo nome vero è Raymond Leon Scott. È un rapporto familiare complesso, ma è cresciuto con una madre che lavora come barista per sostenerli dopo il divorzio dai genitori.

BXBY, questa è la cantante che andiamo ad esaminare. Pensate, è originaria del New Jersey e ha coltivato in tenera età una grossa passione naturalmente per la musica, anche grazie naturalmente a quello che avviene un po' nelle famiglie, seguono un po' le orme dei genitori e poi ovviamente hanno un'ispirazione così talmente fervida per cui naturalmente poi intraprendono carriere musicali di tutto prestigio. Non è la prima, non sarà nemmeno l'ultima a percorrere, diciamo, ad intraprendere, forse è meglio dire così, questo percorso. Frequenta inizialmente una scuola di cosmetologia e lavora inizialmente per un breve periodo come exotic dancer prima di dedicarsi completamente alla musica. Queste esperienze contribuiscono a non solo al suo stile ma anche alla sua determinazione artistica e, come ben sapete, poi il trampolino di marcio sono i social, per cui attraverso Instagram condivideva cover di canzoni e momenti creativi e questo naturalmente le ha ineluttabilmente aperto il varco a una carriera professionale sin a questo momento di tutto rispetto. BXBY and Left Eye.

Le versioni mix hanno un vantaggio: da una parte, per chi è un DJ ha la possibilità quindi di non avere problemi nell'assemblaggio con altri brani, nella produzione radiofonica diventa un problema perché essendo estese non si trova mai il punto giusto dove tagliare o inserire con appunto l'inciso del DJ radiofonico. Comunque poco male, abbiamo fatto un taglio drastico. Questa era una vecchia canzone di Shalamar del 1982 che prendeva il nome di Friends. Shalamar nacquero nel 1977, creato da Don Cornelius, era il conduttore di Soul Train, una trasmissione televisiva, e inoltre anche un scopritore di talenti, Dick Griffin. L'idea era quella di inizialmente lanciare un progetto disco tramite dei vocalist di studio, fino al successo dei singoli, ma richiesero poi la formazione di un vero e proprio gruppo, quindi tanto di sperimentale non ebbe forse, diciamo, all'inizio. Poi riconvertirono verso una linea maggiormente professionale. Erano ballerini quindi di Soul Train, in particolar modo Jody Watley, la cantante corista, e Jeffrey Daniel, che si affiancarono nel 79 a Howard Hewitt, ancora in azione, perché bene o male abbiamo ascoltato spesso e volentieri dei brani di R&B nuovi di Howard Hewitt, ancora, diciamo così, in auge la propria performance musicale, un po' meno le riconversioni verso il nuovo di Jody Watley. Comunque il successo fu con l'esordio Uptown Festival del 1977, che era un medley di classici della Tamola su un ritmo disco molto nazionale. Arrivarono alla 25esima posizione di Billboard Hot 100 e alla numero 10 della classifica appunto di R&B. Il promo naturalmente ebbe esito su Soul Train e quindi ebbe una vasta diffusione. Questo naturalmente era assai scontato, visto che nasceva proprio tutto da lì. Shalamar non fu solo musica, sono ricordati anche modelli di stile veri e propri, trendsetter, ad esempio Jeffrey Daniel introdusse in UK Pop Bobby, il leggendario moonwalk, durante la performance di Top of the Pops, diventando fonte di ispirazione per Michael Jackson. Inoltre poi è stata una fucina di serie d'oro di successi come Tree for Love, Friends appena ascoltata, The Look, Heritage, The Second Times Around, Take It to the Bank, I Can Make You Feel Good, A Night to Remember, There Is It, arricchirono poi la scena naturalmente R&B internazionale. Friend in a standard version, questa era Rare Funky Groove. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio, sono Yumi, un'artista italo-giapponese. Potete ascoltare il mio singolo di debutto, Fix Your Tone, in radio e su tutte le piattaforme a partire dal 26 giugno. Se vi siete mai trovati in una relazione tossica e vi siete sentiti dire abbassa i toni quando cercavate di esprimere i vostri sentimenti, questo brano potrebbe fare al caso vostro. Rimanete sintonizzati per le prossime uscite. Ciao a tutti!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Alice Cucaro e il mio nuovo singolo si intitola Disegnarti. Mi piace definirlo come una carezza, un brano che parla di un amore segreto proibito con estrema dolcezza e innocenza, rendendola una ballata intensa, con immagini poetiche e cariche emotivamente. Spero vi piaccia e ciao a tutti!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.